mal paladino. Est un bel galope. Tu attenderai la tosca sull'entrata. Le dirai che gli aspetto finita la cantata. O meglio,

0: la cosa provata penseremo, me ne sbaglio e mi lascerò.
1: Senti, buon punto!

della signora signora Francia, giunti a un memoriale contro le frate Bermuda, e la vedrò, e ci sono ben presto, ma scavalco le sue murgia di cagnotti.